0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. È morto il cardinale Camillo Ruin, il porporato 95 anni, si è spento a Roma. Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate, lo fa sapere la diocesi di Roma, il cardinale vicario Baldassarre Reina, il consiglio episcopale con la diocesi di Roma grati per la lunga e proficua vita cristiana, per il suo servizio alla Chiesa, affida la misericordia del Signore. Il cardinale Camillo Ruin, si legge in una nota, ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non era mai estranea alla storia, ha detto il presidente della CEI, Zuppi. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì a Burgenstock, nei pressi di Lucerna, in Svizzera. Lo ha annunciato il Dipartimento federale degli affari esteri elvetico, precisando che la località è stata scelta per ragioni di sicurezza e accessibilità. La proposta sarebbe arrivata dai mediatori di Pakistan e Qatar, insieme alle due parti coinvolte, Washington e Teheran. Ucraina invece al centro della seconda giornata del G7. Il leader di Kiev, Zelensky, ha visto prima il presidente francese Macron, poi ha partecipato a un trilaterale con Trump. Il presidente americano, che ha definito proficuo il colloquio, ha ribadito che la Russia deve arrivare a un accordo. Ripartirà il prossimo 6 luglio il processo a Francis Kaufman, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphilj a Roma, in quanto è in grado di stare in giudizio. Lo hanno deciso i giudici della prima corte d'assise di Roma, che in precedenza avevano disposto per l'uomo un percorso terapeutico-farmacologico dopo gli esiti della perizia psichiatrica. L'attuale stato fisio-psichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come già avvenuto e nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i magistrati nel provvedimento. Il calcio. Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan, che ha comunicato di aver riaffidato la guida della prima squadra. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Amorim arriva dopo le esperienze alla guida dello Sporting Lisbona, con cui ha conquistato due campionati, due coppe di Lega e una Supercoppa. Ed è tutto, più tardi.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica. Prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampooterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi si chiudono i lavori al G7 di Evian in Francia. Possibile un nuovo incontro tra Trump e Zelensky. Tra i due c'è stato un primo bilaterale finito bene per il leader ucraino. La Russia deve fare un accordo, ha affermato il presidente USA, che ha anche dichiarato che presto potrebbero essere reintrodotte sanzioni sul petrolio di Mosca e sull'accordo con l'Iran, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, ha chiarito. È un'intesa

Da Equa ora passeremo alla seconda fase di sgelo tra il tycoon e Giorgia Meloni dopo un periodo decisamente complicato sull'asse Roma-Washington. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stata una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. Arrestate 7 persone gravemente indiziate d'aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze che provocò gravi danni all'infrastruttura. C'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne acquisite impropriamente dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Milano sono state disposte anche diverse perquisizioni. Intanto ATM ha sospeso dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti coinvolti nella chat. Il calcio, buona la prima per Francia e Argentina al debutto ai mondiali 2026. I Bleu hanno battuto 3-1 il Senegal in un match valido per il gruppo I. Sugli scudi capitan Mbappé, autore di una doppietta. Nell'altra gara del girone la Norvegia ha travolto l'Iraq 4-1, trascinata da Haaland, anche lui in rete 2 volte. Con una tripletta di Leo Messi, l'Argentina stende l'Algeria 3-0 nel girone J. Il fuoriclasse di Rosario, alla sua 200ª con l'Albiceleste, raggiunge Miro Klose in vetta alla classifica all-time dei marcatori della rassegna iridata. Quota 16 gol ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, ultimo giorno del G7 di Evian in Francia. Possibile un nuovo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Tra i due c'è stato un primo bilaterale finito bene per il leader ucraino. La Russia deve fare un accordo, ha affermato il presidente USA, che ha anche dichiarato che presto potrebbero essere reintrodotte sanzioni sul petrolio di Mosca. In una dichiarazione pubblicata nella notte, i leader del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno a Kiev e nel difendere la sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il G7 accoglie positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. I leader salutano l'annuncio di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran che offre un'opportunità storica per impedire alla Repubblica Islamica di acquisire qualsiasi arma nucleare. Venerdì la firma dell'intesa a Lucerna, in Svizzera. La premier Meloni ha confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Si è spento a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Ruini ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II. Agguato di camorra a Napoli, un 48enne, per gli inquirenti vicino al clan Contini, ucciso la scorsa notte nella zona di Porta Capuana, secondo una prima ricostruzione, mentre era nei pressi della sua abitazione, è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter che gli hanno sparato almeno 6 colpi contro, uno dei quali lo ha ferito mortalmente. Prosegue la scalata di SpaceX al Nasdaq. Il titolo dell'azienda di Elon Musk spinge la capitalizzazione del gruppo verso i 3.000 miliardi di dollari e ora la quinta al mondo per valore complessivo delle sue azioni. Il calcio, buona la prima per Francia e Argentina al debutto ai mondiali 2026. I Bleu hanno battuto 3-1 il Senegal in un match valido per il gruppo I, sugli scudi capitan Mbappé, autore di una doppietta. Nell'altra gara del girone la Norvegia ha travolto l'Iraq 4-1, trascinata da Haaland, anche lui in rete 2 volte. Con una tripletta di Leo Messi, invece, l'Argentina ha steso l'Algeria 3-0 nel girone J. Albi Celeste in vetta al gruppo con l'Austria, che si è imposta 3-1 sulla Giordania. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie serve a proteggersi dai predatori e massimizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli. In questi gruppi, sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni, tutti gli individui si muovono all'unisono, emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, ultimo giorno del G7 di Evian in Francia. Possibile un nuovo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Tra i due c'è stato un primo bilaterale finito bene per il leader ucraino. La Russia deve fare un accordo, ha affermato il presidente USA, che ha anche dichiarato che presto potrebbero essere reintrodotte sanzioni sul petrolio di Mosca. In una dichiarazione pubblicata nella notte, i leader del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno a Kiev e nel difendere la sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il G7 accoglie positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. I leader salutano l'annuncio di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran che offre un'opportunità storica per impedire alla Repubblica Islamica di acquisire qualsiasi arma nucleare. Venerdì la firma dell'intesa a Lucerna, in Svizzera. La premier Meloni ha confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Si è spento a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Ruini ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II. Agguato di camorra a Napoli, un 48enne per gli inquirenti vicino al clan Contini, ucciso la scorsa notte nella zona di Porta Capuana, secondo una prima ricostruzione, mentre era nei pressi della sua abitazione, è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter che gli hanno sparato almeno 6 colpi contro, uno dei quali lo ha ferito mortalmente. Prosegue la scalata di SpaceX al Nasdaq. Il titolo dell'azienda di Elon Musk spinge la capitalizzazione del gruppo verso i 3.000 miliardi di dollari e ora la quinta al mondo per valore complessivo delle sue azioni. Il calcio, buona la prima per Francia e Argentina al debutto ai mondiali 2026. I Bleu hanno battuto 3-1 il Senegal in un match valido per il gruppo I, sugli scudi capitan Mbappé, autore di una doppietta. Nell'altra gara del girone la Norvegia ha travolto l'Iraq 4-1, trascinata da Haaland, anche lui in rete due volte. Con una tripletta di Leo Messi, invece, l'Argentina ha steso l'Algeria 3-0 nel girone J. Albi Celeste in vetta al gruppo con l'Austria, che si è imposta 3-1 sulla Giordania. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, ultimo giorno del G7 di Evian in Francia. Possibile un nuovo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Tra i due c'è stato un primo bilaterale finito bene per il leader ucraino. La Russia deve fare un accordo, ha affermato il presidente USA, che ha anche dichiarato che presto potrebbero essere reintrodotte sanzioni sul petrolio di Mosca. In una dichiarazione pubblicata nella notte, i leader del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno a Kiev e nel difendere la sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il G7 accoglie positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. I leader salutano l'annuncio di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran che offre un'opportunità storica per impedire alla Repubblica Islamica di acquisire qualsiasi arma nucleare. Venerdì la firma dell'intesa a Lucerna, in Svizzera. La premier Meloni ha confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Si è spento a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Ruini ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II. Agguato di camorra a Napoli, un 48enne, per gli inquirenti vicino al clan Contini, ucciso la scorsa notte nella zona di Porta Capuana, secondo una prima ricostruzione, mentre era nei pressi della sua abitazione, è stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter che gli hanno sparato almeno 6 colpi contro, uno dei quali lo ha ferito mortalmente. Prosegue la scalata di SpaceX al Nasdaq. Il titolo dell'azienda di Elon Musk spinge la capitalizzazione del gruppo verso i 3.000 miliardi di dollari e ora la quinta al mondo per valore complessivo delle sue azioni. Il calcio, buona la prima per Francia e Argentina al debutto ai mondiali 2026. I Bleu hanno battuto 3-1 il Senegal in un match valido per il gruppo I, sugli scudi capitan Mbappé, autore di una doppietta. Nell'altra gara del girone la Norvegia ha travolto l'Iraq 4-1, trascinata da Haaland, anche lui in rete 2 volte. Con una tripletta di Leo Messi, invece, l'Argentina ha steso l'Algeria 3-0 nel girone J. Albi Celeste in vetta al gruppo con l'Austria, che si è imposta 3-1 sulla Giordania. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off. Hey.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Si pensa sempre che la casa, dolce casa, sia il luogo più sicuro in cui rifugiarsi. Ma purtroppo non è sempre così. Lo testimonia la lunga serie di incidenti domestici che ogni anno interessa la nostra popolazione. E nel caso dei nostri piccoli animali, non dobbiamo dimenticare l'ampio numero delle piante che possono esercitare un'azione tossica. L'ingestione di una quantità anche piccola di parte di esse può provocare situazioni patologiche di varia natura che possono portare, in alcuni casi, anche al decesso dell'animale. Per evitare pericoli, basta prendere dei semplici accorgimenti e tenere le piante al di fuori della portata dei nostri amici, ricordandoci che, specialmente i cuccioli, mordono e giocano con qualsiasi oggetto abbiano alla loro portata. Esempi di piante nocive per i nostri pet: gigli e tulipani, tossici soprattutto per il gatto; azalea, rododendro, oleandro; semi di ricino; ciclamino, l'alta concentrazione del componente tossico è nella radice; calancioe, pianta grassa; tasso, stella di Natale; Dieffenbachia, specialmente tossica per i gatti; vischio, bacche di agrifoglio; lauro ceraso, ortensia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Morto all'età di 87 anni lo storico e saggista Carlo Ginzburg, nato a Torino il 15 aprile 1939, il grande studioso e teorico della microstoria, si è spento la scorsa notte a Bologna. Con la sua scomparsa viene meno una delle figure più influenti della storiografia contemporanea, non solo italiana ma mondiale. Ultima giornata al G7 di Evian in Francia. Possibile nuovo incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. La Russia deve fare un accordo, ha affermato il presidente USA, che ha anche dichiarato che presto potrebbero essere reintrodotte sanzioni sul petrolio di Mosca. In una dichiarazione pubblicata nella notte, i leader del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, nel difendere la sua libertà, sovranità e integrità territoriale. E il G7 accoglie positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. I leader salutano l'annuncio di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire qualsiasi arma nucleare. Venerdì la firma dell'intesa a Lucerna, in Svizzera. La cronaca, agguato di camorra a Napoli. Un 48enne, per gli inquirenti vicino al clan Contini, è stato ucciso la scorsa notte nella zona di Porta Capuana, secondo una prima ricostruzione, mentre era nei pressi della sua abitazione. È stato raggiunto da due persone a bordo di uno scooter che gli hanno sparato almeno 6 colpi contro, uno dei quali lo ha ferito mortalmente. Un 16enne residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso della

acquisizione nell'abitazione del minore. Sono stati rinvenuti fogli in formato A4 con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina dattiloscritta con indicazioni per la realizzazione di un giubbotto antiproiettile artigianale. Il calcio Leo Messi sempre più nella storia, con la sua tripletta che ha deciso Argentina-Algeria e eguaglia Klose come miglior marcatore mondiali. L'albiceleste guida il girone J con l'Austria, che ha battuto 3-1 la Giordania. Buona la prima anche per la Francia, che ha superato il Senegal sempre per 3-1, e per la Norvegia, che ha travolto 4-1 l'Iraq. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo

0: corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione.

0: Giornata conclusiva del G7 a Evian, in Francia, ultima sessione di lavoro dedicata alla crescita economica equilibrata, condivisa e sostenibile, alla presenza dei paesi partner e delle principali istituzioni internazionali. Pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale con i leader del G7, dei paesi invitati e i vertici di alcune grandi aziende del settore. In serata alla Reggia di Versailles è previsto l'incontro tra Macron e Donald Trump per una cena ufficiale. Almeno una persona è morta e 7 sono rimaste ferite in seguito a raid aerei russi nella notte su Zaporizhzhia, danneggiati un istituto scolastico, un centro commerciale e un edificio residenziale. Sul fronte russo, i servizi di sicurezza hanno annunciato l'arresto di 3 persone accusate di preparare attentati in diverse regioni del paese. Perquisito all'alba, un 64enne della provincia di Alessandria, indagato dalla Procura di Milano nell'inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend, presunti turisti che tra il 1992 e il 1995 avrebbero sparato a pagamento su civili a Sarajevo durante la guerra in ex Jugoslavia. I carabinieri del ROS hanno eseguito un decreto di perquisizione disposto dalla Procura nell'ambito delle indagini su un presunto gruppo di stranieri coinvolti nei safari della morte. Nel corso delle attività sono stati sequestrati materiali e oggetti ritenuti rilevanti dagli investigatori. L'indagato, già ascoltato dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In chiusura il calcio, il Real Madrid piomba su Alessandro Bastoni. I Blancos hanno manifestato il proprio interesse all'Inter durante recenti contatti tra i due club. La dirigenza nerazzurra considera il difensore un elemento chiave della rosa, ma è disposta a valutarne la cessione per un'offerta non inferiore a 70 milioni di euro. Un'eventuale partenza di Bastoni cambierebbe in modo significativo le strategie di mercato del club campione d'Italia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Giornata conclusiva del G7 a Evian, in Francia, ultima sessione di lavoro dedicata alla crescita economica equilibrata, condivisa e sostenibile, alla presenza dei paesi partner e delle principali istituzioni internazionali. Pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale con i leader del G7, dei paesi invitati e i vertici di alcune grandi aziende del settore. In serata alla Reggia di Versailles è previsto l'incontro tra Macron e Donald Trump per una cena ufficiale. Almeno una persona è morta e 7 sono rimaste ferite in seguito a raid aerei russi nella notte su Zaporizhzhia, danneggiati un istituto scolastico, un centro commerciale e un edificio residenziale. Sul fronte russo, i servizi di sicurezza hanno annunciato l'arresto di 3 persone accusate di preparare attentati in diverse regioni del paese. Perquisito all'alba, un 64enne della provincia di Alessandria, indagato dalla

0: Procura di Milano nell'inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend, presunti turisti che tra il 1992 e il 1995 avrebbero sparato a pagamento su civili a Sarajevo durante la guerra in ex Jugoslavia. I carabinieri del ROS hanno eseguito un decreto di perquisizione disposto dalla Procura nell'ambito delle indagini su un presunto gruppo di stranieri coinvolti nei safari della morte. Nel corso delle attività sono stati sequestrati materiali e oggetti ritenuti rilevanti dagli investigatori. L'indagato, già ascoltato dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. In chiusura il calcio, il Real Madrid piomba su Alessandro Bastoni. I Blancos hanno manifestato il proprio interesse all'Inter durante recenti contatti tra i due club. La dirigenza nerazzurra considera il difensore un elemento chiave della rosa, ma è disposta a valutarne la cessione per un'offerta non inferiore a 70 milioni di euro. Un'eventuale partenza di Bastoni cambierebbe in modo significativo le strategie di mercato del club campione d'Italia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Se l'Iran non si comporta bene, torneremo a bombardarlo. L'ennesima minaccia di Donald Trump arriva nella giornata conclusiva del G7 a Evian, in Francia. A margine del bilaterale con l'omologo egiziano Al-Sisi, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che l'accordo non è definitivo, ma è un memorandum di intesa. Se non mi piace, torneremo a colpirli. Se non si comportano bene, torneremo subito a bombardare, avverte Trump. Giorgia Meloni ha definito storico il via libera del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri, sottolineando come si tratti di un risultato ottenuto grazie all'impegno del governo italiano. In un messaggio diffuso sui social dal G7 di Evian, la Premier ha spiegato che la norma consentirà procedure più rapide per il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nell'Unione europea. Meloni ha evidenziato anche la possibilità di creare centri per i rimpatri in paesi terzi, richiamando il modello del protocollo con l'Albania. La Presidente del Consiglio ha rivendicato la linea dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e sulla difesa dei confini. La Procura Generale ha chiesto in Cassazione la conferma delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane uccisa nel maggio 2021 a Novellara. L'udienza riguarda i ricorsi di tutti gli imputati già condannati in appello, con pene fino all'ergastolo per i genitori e 22 anni per lo zio. Secondo l'accusa, la ricostruzione dei giudici di merito sarebbe solida e le sentenze dovrebbero essere confermate integralmente. Dopo il delitto, i familiari erano fuggiti all'estero prima di essere arrestati tra Europa e Pakistan con il supporto dell'Interpol. In chiusura il calcio, il nuovo tecnico del Milan, Ruben Amorim, avrebbe indicato Morten Hjulmand e Francisco Trincao, entrambi già allenati allo Sporting Lisbona e tuttora elementi di forza della squadra portoghese, come priorità per rinforzare la rosa rossonera. Entrambi i giocatori però hanno costi sopra i 40 milioni di euro. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Bobby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. L'Iran adotterà immediatamente misure per riaprire lo stretto di Hormuz una volta firmato l'accordo provvisorio con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra e potrà vendere il proprio petrolio senza restrizioni. Lo si legge in copie trapelate della bozza del memorandum che, secondo i funzionari, corrisponde sostanzialmente al documento. Giorgia Meloni ha definito storico il via libera del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri, sottolineando come si tratti di un risultato ottenuto grazie all'impegno del

0: Il governo italiano, in un messaggio diffuso sui social dal G7 di Evian, la Premier ha spiegato che la norma consentirà procedure più rapide per il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nell'Unione Europea. Meloni ha evidenziato anche la possibilità di creare centri per i rimpatri in paesi terzi, richiamando il modello del protocollo con l'Albania. La Presidente del Consiglio ha rivendicato la linea dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e sulla difesa dei confini, rispettando gli impegni presi con gli italiani in campagna elettorale. Infine, ha assicurato che il governo continuerà su questa linea per rafforzare le politiche migratorie europee. È morto all'età di 87 anni lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento la scorsa notte a Bologna. Ora il tennis, dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista Carrarino, che durante gli internazionali d'Italia si era procurato una lesione al retto femorale. Con il forfait appena annunciato, si libera nel main draw un posto che verrà occupato da Matteo Berrettini, fino a pochi minuti fa il primo degli alternate. Il romano, al momento della pubblicazione dell'entry list, era al di fuori dei primi 100 e potenzialmente impegnato nelle qualificazioni, ma ora non avrà bisogno di una wild card. Chiudiamo con il mondiale. Oggi in campo Portogallo Repubblica Democratica del Congo alle 19 e Inghilterra Croazia alle 22. Nella notte Ghana Panama e Uzbekistan Colombia. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. L'Iran adotterà immediatamente misure per riaprire lo stretto di Hormuz una volta firmato l'accordo provvisorio con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra e potrà vendere il proprio petrolio senza restrizioni. Lo si legge in copie trapelate della bozza del memorandum che, secondo i funzionari, corrisponde sostanzialmente al documento. Giorgia Meloni ha definito storico il via libera del Parlamento europeo al nuovo regolamento sui rimpatri, sottolineando come si tratti di un risultato ottenuto grazie all'impegno del governo italiano. In un messaggio diffuso sui social dal G7 di Evian, la Premier ha spiegato che la norma consentirà procedure più rapide per il rimpatrio di chi non ha diritto a restare nell'Unione europea. Meloni ha evidenziato anche la possibilità di creare centri per i rimpatri in paesi terzi, richiamando il modello del protocollo con l'Albania. La Presidente del Consiglio ha rivendicato la linea dell'esecutivo sulla gestione dei flussi migratori e sulla difesa dei confini, rispettando gli impegni presi con gli italiani in campagna elettorale. Infine, ha assicurato che il governo continuerà su questa linea per rafforzare le politiche migratorie europee. È morto all'età di 87 anni lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento la scorsa notte a Bologna. Ora il tennis. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista Carrarino, che durante gli internazionali d'Italia si era procurato una lesione al retto femorale. Con il forfè appena annunciato, si libera nel main draw un posto che verrà occupato da Matteo Berrettini, fino a pochi minuti fa il primo degli alternate. Il romano, al momento della pubblicazione dell'entry list, era al di fuori dei primi 100 e potenzialmente impegnato nelle qualificazioni, ma ora non avrà bisogno di una wild card. Chiudiamo con il mondiale. Oggi in campo Portogallo Repubblica Democratica del Congo alle 19 e Inghilterra Croazia alle 22. Nella notte Ghana Panama e Uzbekistan Colombia. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica, ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato, parlando al termine del G7 che si è tenuto a Evian in Francia, di aver sempre avuto fiducia nel presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gli ho sempre detto le cose come stanno, quando abbiamo dei disaccordi ce ne assumiamo le responsabilità, ha aggiunto, ma quando si è impegnato con noi ha sempre mantenuto la promessa. Dal canto suo il presidente statunitense ha definito il vertice del G7 un grande successo, prima di trasferirsi a Versailles per una cena con lo stesso Macron e altri leader e infine fare ritorno a Washington. Ha parlato anche Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del G7. Per quello che riguarda l'accordo sull'Iran, i punti abbracciano tutto quello che era necessario abbracciare in un memorandum di questo tipo. Chiaramente sappiamo che in una regione del genere la pace è sempre una cosa fragile e va costruita, difesa, accompagnata ogni giorno, ed è quello che faremo in queste settimane. Ora la cronaca: Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata in ospedale. A renderlo noto è stato Gianluigi Nuzzi in apertura di Dentro la Notizia. In diretta è intervenuto Liborio Catagliotti, uno dei legali del 42enne. Si tratta di un ricovero urgente al pronto soccorso per overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, spiega l'avvocato. Ora il tennis. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in programma sull'erba di Church Road dal 29 giugno al 12 luglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista Carrarino, che durante gli internazionali d'Italia si era procurato una lesione al retto femorale. Al suo posto entra nel tabellone principale del torneo sull'erba londinese Matteo Berrettini. Ora il calcio. Dopo Ragnik, anche Marcus Krösche dice no al Milan. Secondo la Bild, il dirigente tedesco ha deciso di restare direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, nonostante l'allettante offerta ricevuta dal club rossonero. Il Milan era pronto ad offrire al dirigente un contratto fino al 2030, ma dopo una serie di valutazioni Krösche ha detto no, anche perché non convinto sul reale potere decisionale che avrebbe avuto alla guida del club. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: I punti abbracciano tutto quello che era necessario abbracciare in un memorandum di questo tipo. Chiaramente sappiamo che in una regione del genere la pace è sempre una cosa fragile e va costruita, difesa, accompagnata ogni giorno, ed è quello che faremo in queste settimane. Ora la cronaca: Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata in ospedale. A renderlo noto è stato Gianluigi Nuzzi, in apertura di Dentro la Notizia. In diretta è intervenuto Liborio Catagliotti, uno dei legali del 42enne. Si tratta di un ricovero urgente al pronto soccorso per overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, spiega l'avvocato. Ora il tennis. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti è costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in programma sull'erba di Church Road dal 29 giugno al 12 luglio. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista Carrarino, che durante gli internazionali d'Italia si era procurato una lesione al retto femorale. Al suo posto entra nel tabellone principale del torneo sull'erba londinese Matteo Berrettini. Ora il calcio. Dopo Ragnik, anche Marcus Krösche dice no al Milan. Secondo la Bild, il dirigente tedesco ha deciso di restare direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, nonostante l'allettante offerta ricevuta dal club rossonero. Il Milan era pronto ad offrire al dirigente un contratto fino al 2030, ma dopo una serie di valutazioni, Krösche ha detto no, anche perché non convinto sul reale potere decisionale che avrebbe avuto alla guida del club. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
3: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
4: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: adatti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle Pets Houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Anche a loro piace Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.

0: fortunata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Audio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Diabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.